0: to da fatan kun nishadantu. Ga shirin rayuwata.
1: Rayuwata.
2: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato kwararru domin lalubo mafita a

0: Shapier da mentina Shapier. Take labarin wasanni kenan ga Captain Nura Ado Sulaiman ya shigo.
1: To barka da kokari da Hawwa. To zamu fara da batun gasar cin kofin duniya kuma da wasannin da Iran ko kuma in ce makomar ita Iran da yadda zata kaya mata ita wannan gasa da ake shirin farawa a watan Yuni. To gwamnatin Mexico ta tabbatar da cewa ƴan wasan Iran ko kuma gabaki ɗayan tawagar kasar ta Iran za su rika kwana ne ko su rika zama a kasar Mexico sai dai su tattaki su shiga Amurka